piacevo andare via, ma sapevo che era una bugia, quanto tempo perso dentro lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono